ke aye gome le pe wetri atolia si afe nkeke la bevo ade eto yi wetri adelia fe nkeke adelia di doyo la wato afe ome aya fe ome wa khlemi le khosia homu ale imiele wato homa vi anami le homa vi ajia mudone ne imia ho ga ime mia hwe ple asi imia hwe le nengebe doyo la ova ina mia ho onue da si si ato do dono pege kwa la mese fe nga ple pe pe den tito ubo nani.